0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
1: Radio One. Sono le 3.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Firma la tua estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:01. Radio One. Radio.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
18: È un dinosauro, quello!
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Estate. Radio One, firma la tua estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre. Non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo,

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7.
3: Radio One Giornale.

0: sia.
1: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre. Non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.

0: 8 e 4 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
2: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
33: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
34: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
35: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o in bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
36: No, è mio! Papà, guarda!
0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre non sono dati cambiamenti. Il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze. Anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338 584 6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90 otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 920714. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro. Non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione. Se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze, insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo. Se dovete

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bhotan, così con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. È giovedì 27 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio One.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre. Non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Anche in Calabria a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
4: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie.

0: E al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pua. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.

0: la terra trema. Il circo di Paolo Orfei arriva finalmente a Scalea, sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro, con lo spettacolo dei record, Africa, il regno animale. Preparati a vivere la magia del Gran Gala del Circo Italiano dal 7 fino al 30 agosto. Sarà un evento indimenticabile dove potrai ammirare da vicino la bellezza e l'intelligenza di animali straordinari. Avrai l'occasione unica di vedere Rocky, l'ippopotamo più grande d'Europa, insieme al maestoso bisonte americano, i lama, dromedari, cavalli, e a rendere tutto ancora più spettacolare ci penseranno i nostri artisti, pronti a stupirti tra clown esilaranti, giocolieri, acrobati mozzafiato e ballerine. Non fartelo raccontare! Ti aspettiamo sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro a Scalea fino al 30 agosto per vivere insieme la magia del circo.
1: Un calice di vino in più fino al 30 agosto dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio One 90 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze, anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338 584 6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
2: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
9: a settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: L'idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
35: La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
36: No, è mio! Papà, papà, guarda!
37: Guarda questo video, fa troppo ridere.
38: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song. New

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre non sono dati cambiamenti. Il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
4: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
6: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio News. So.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre. Non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un calice di vino in più. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze. Anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338 584 6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
4: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
3: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 920714. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
4: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, new song.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piana del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.

0: la terra trema. Il circo di Paolo Orfei arriva finalmente a Scalea, sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro, con lo spettacolo dei record, Africa, il regno animale. Preparati a vivere la magia del Gran Gala del Circo Italiano dal 7 fino al 30 agosto. Sarà un evento indimenticabile dove potrai ammirare da vicino la bellezza e l'intelligenza di animali straordinari. Avrai l'occasione unica di vedere Rocky, l'ippopotamo più grande d'Europa, insieme al maestoso bisonte americano, i lama, dromedari, cavalli, e a rendere tutto ancora più spettacolare ci penseranno i nostri artisti, pronti a stupirti tra clown esilaranti, giocolieri, acrobati mozzafiato e ballerine. Non fartelo raccontare! Ti aspettiamo sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro a Scalea fino al 30 agosto per vivere insieme la magia del circo!
1: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Radio One.

0: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
10: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietronenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 346 7573 76 284.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio, new song.

La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-56.

0: 66. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
3: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia. In Francia una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: calice di vino in più. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze. Anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338-584-6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console. Con i DJ di Radio 1. Ogni sabato sera. Alla console.
3: Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda sulle regioni meridionali, anzi sarà la notizia, il caldo estremo in arrivo proprio in queste giornate. Verso il fine settimana si toccheranno anche picchi superiori ai 40 gradi su alcune zone, soprattutto nell'entroterra. Avremo valori che ci accompagneranno anche per i prossimi giorni, quindi fino ai primi giorni di settembre non sono dati cambiamenti, il quadro meteorologico sarà improntato al bel tempo e al caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
3: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia. In Francia una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre sette persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Benvenuti a Scalea. Benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Caldo intenso nella giornata di venerdì e sabato sulle nostre regioni del sud, anche la Calabria, per l'arrivo di una bolla di aria calda dal Nord Africa, con temperature che nel corso di venerdì oscilleranno tra i 35 e i 42 gradi sulla regione. Città più calda Cosenza, 41-42 gradi, ma anche sabato non sarà da meno, con temperature che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi. Giornate comunque con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato, non ci sono grandi cambiamenti in vista. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 920714. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
5: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
0: One Radio, new song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 la 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutmolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang. In arrivo organizzazioni umanitarie internazionali. Almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console.
2: Alla console.
1: Alla console con i DJ di Radio One.
3: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Estate Radio One.
6: Max Martinelli.
7: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale, ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
8: Solo i più belli con Max Martinelli.
7: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Band spaziale, risultato eccezionale. Sorry, scusa, lo sento. È alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mamma, Madame, ai più belli d'Italia estate. Facciamo

0: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: In testa tutto il dì.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
5: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Giuli. Tra incredulità e collaborazione è nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia. Cut.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
4: Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta e più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: amaro.
1: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
6: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
8: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.
2: Ed è un po' di t-

E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto con i più

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One, un'estate da numeri uno.

0: Radio One.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: te, la terra trema. Il circo di Paolo Orfei arriva finalmente a Scalea, sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro, con lo spettacolo dei record, Africa, il regno animale. Preparati a vivere la magia del Gran Gala del Circo Italiano dal 7 fino al 30 agosto. Sarà un evento indimenticabile dove potrai ammirare da vicino la bellezza e l'intelligenza di animali straordinari. Avrai l'occasione unica di vedere Rocky, l'ippopotamo più grande d'Europa, insieme al maestoso bisonte americano, i lama, dromedari, cavalli, e a rendere tutto ancora più spettacolare ci penseranno i nostri artisti, pronti a stupirti tra clown esilaranti, giocolieri, acrobati mozzafiato e ballerine. Non fartelo raccontare! Ti aspettiamo sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro a Scalea fino al 30 agosto per vivere insieme la magia del circo.
1: Un calice di vino in più fino al 30 agosto dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze, anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338 584 6998 e ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13, chiuso la domenica.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 9432 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Caldo intenso nella giornata di venerdì e sabato sulle nostre regioni del sud, anche la Calabria, per l'arrivo di una bolla di aria calda dal Nord Africa, con temperature che nel corso di venerdì usciranno tra i 35 e i 42 gradi sulla regione. Città più calda Cosenza, 41-42 gradi, ma anche sabato non sarà da meno, con temperature che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi. Giornate comunque con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato, non ci sono grandi cambiamenti in vista. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
5: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
6: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: Alla console,
8: alla console,
7: alla console,
8: alla console,
7: alla console, con i DJ di Radio One
9: ogni sabato sera. Alla console.
10: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio. News.

0: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni, sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza

0: Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio One.
4: Musica senza tempo.
5: Timeless music.
4: Con Francesco Fratto.

Dopo aver illuminato il mondo, Mae Stevens è riuscita a unire le forze con uno degli idoli della sua infanzia, proprio con Meghan Trainor, ascoltato oggi con Miss Right. Ben trovati davvero a tutte e a tutti. Oggi abbiamo iniziato con un brano pop di quelli spensierati, ideali per introdurre il nostro appuntamento settimanale. Io sono Francesco Fratto, questo è il Timeless Music. Vi do il benvenuto a questo spazio di un'ora che abbiamo deciso di dedicare una delle forze più potenti dell'essere umano, meglio l'aspirazione, associata a uno dei linguaggi più intimi e universali, ovvero i sogni. Se siete in auto, se siete a casa, se state lavorando o semplicemente respirando, fermatevi un istante questo momento con noi e fate un respiro profondo. Questo tempo è tutto vostro. Questa non è una trasmissione rumorosa, è una trasmissione che cammina piano piano, che ascolta, che fa domande e forse insieme proviamo a trovare qualche risposta. Tutti

pezzo che offre una prospettiva autentica, priva di giudizi morali, che mira a descrivere l'esistenza senza protezioni. Lui è Lisbona, cantautore e polistrumentista italiano, origini piemontesi, vincitore di Inedito nel 2020, categoria testo canzone nel 2023, ospite della premiere di Rapito, il film diretto da Mario Bellocchio al Festival di Cannes, nonché vincitore anche della 14ª edizione del premio Bindi nel 2008. Oggi ascoltato con Nuda, una produzione di Vicio, il bassista dei Subsonica.

0: La band torinese oltrepassa il Mediterraneo, spalancando le porte a nuovi scenari, a viaggi ed esperienze reali come quella vissuta in Marocco durante la scrittura del nuovo album, che inizia con Radio Mogadiscio, singolo che fa riferimento alla città della Somalia, uscita il 14 novembre del 2025. Loro erano i Subsonica.
1: Musica senza tempo con Francesco Fratto.
0: Ora è il tempo di introdurre il tema di oggi. Aspirare significa tendere verso qualcosa, non è ancora arrivare e protendersi, e guardare un punto un po' più avanti rispetto a dove siamo ora. I sogni invece sono strani, a volte li scegliamo, a volte sembrano scegliere noi. Possiamo essere chiari, nitidi oppure confusi, quasi imbarazzanti, ma da ammettere soprattutto ad alta voce. Quest'oggi non parleremo di sogni come promesse facili, non parleremo di successo urlato, parleremo di aspirazioni vere, quelle che spesso nascono in silenzio. Vi accompagnerò passo passo, minuto dopo minuto, in un percorso fatto di riflessioni, storie, domande. Non serve prendere appunti, serve solo ascoltarsi. E se a un certo punto vi riconoscete in una frase, in un pensiero, in un dubbio, sappiate che non siete soli. Mentre questa musica ci accompagna verso il silenzio, voglio farvi una domanda semplice ma non facile. Qual è il sogno che non dite più a nessuno? No, non è quello che raccontate alle cene, non è quello che suona bene, ma quello che, se foste completamente onesti, vi farebbe dire «Sì, io vorrei davvero questo». Non serve rispondere ora, mi raccomando, tenetelo lì, lo riprenderemo più avanti.

0: Una dedica alla nonna Diamante Arduini Fornaciari, descritta da Zucchero come una contadina vestita di nero dagli occhi azzurri, simbolo di dolcezza di passato autentico. Il testo, scritto da Francesco De Gregori, narra la vita rurale nel dopoguerra, è un inno alla speranza e alla ricostruzione, estratto dall'album Oro, Incenso e Birra.
1: Musica senza tempo non è solo musica. È un'esperienza che accompagna i tuoi pensieri perché il tempo vola, ma la buona musica resta.
0: Chi ci segue sa che saltuariamente invitiamo degli amici per sviluppare l'argomento della settimana, che è l'aspirazione, associato a uno dei suoi linguaggi più intimi e universali, o meglio i sogni. Oggi in collegamento con noi c'è Bianca, la sua storia potrebbe essere quella di molti di noi, una persona comune, ed è proprio questo che rende la sua voce preziosa quando parliamo di aspirazioni. Non parliamo necessariamente di successo, carriera o riconoscimenti, parliamo di ciò che sentiamo autentico. Bianca, benvenuta in studio, ma partiamo da una domanda semplice ma importante. Quali erano i tuoi sogni da bambina?
2: Grazie dell'invito. Da bambina sognavo di fare qualcosa che mi permettesse di esprimermi, magari attraverso la scrittura o la musica. Più che un lavoro preciso, desideravo sentirmi libera e creativa.
0: Beh, col passare del tempo, ma le tue aspirazioni sono per caso cambiate?
2: Sì, sono cambiate molto. Crescendo ho capito che i sogni si trasformano insieme a noi. Alcuni si ridimensionano, altri diventano più concreti. Ma il desiderio di realizzarmi come persona è rimasto lo stesso.
0: Dimmi una cosa, c'è un'aspirazione che senti ancora particolarmente forte oggi?
2: Sicuramente quella di lasciare un segno positivo nelle persone che incontro. Non necessariamente qualcosa di grande, ma sapere di aver contribuito, anche in piccolo, alla vita degli altri.
0: Abbiamo tante altre domande da sviluppare durante la trasmissione, ma vorrei farti, anzi farvi, ascoltare una canzone che è molto intensa e emozionante, ispira proprio a forza e coraggio, proprio un inno alla condivisione dei pesi della vita.

Un mix di sentimenti che si hanno quando è finita da poco una storia importante, si ripensa con tenerezza a quello che è stato e che sotto sotto magari si spera che torni ad essere. Era Elisa con Ti vorrei sollevare in collaborazione vocale con Giuliano San Giorgi sul nostro appuntamento settimanale.

0: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea. Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 92 0714. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One. Radio One.
5: Amanti della musica, pronti a farvi trasportare dalle melodie che non invecchiano mai? Sintonizzatevi sulla vostra radio per ascoltare Musica Senza Tempo con Francesco Fratto. Un viaggio tra i brani iconici che hanno segnato generazioni e continuano a farci sognare con le nuove melodie. Non perdete l'appuntamento con il Timeless Music e i grandi classici tra passato e presente. La vostra colonna sonora eterna vi aspetta sulla vostra radio.
6: Oggi in collegamento con noi c'è Bianca, con la quale abbiamo già fatto alcune domande sul nostro argomento settimanale. Stiamo parlando dell'aspirazione, associato a uno dei linguaggi più intimi e universali, che sono i sogni. Beh, ora Bianca, secondo te, quant'è importante invece inseguire i propri sogni nella società di oggi?
7: È fondamentale, anche se non è facile. Viviamo in un mondo molto veloce, pieno di aspettative esterne. Credo che ascoltare le proprie aspirazioni sia un modo per restare fedeli a se stessi.
6: E dimmi una cosa, hai mai avuto paura di non riuscire a realizzare i tuoi sogni?
7: Certo, la paura c'è sempre, ma ho imparato che fa parte del percorso. A volte fallire o cambiare strada non significa rinunciare ai sogni, ma trovare un modo diverso per viverli.
6: Che consiglio daresti a chi si sente di avere un sogno ma non trova il coraggio di seguirlo?
7: Direi di iniziare con i piccoli passi. Non serve stravolgere tutto subito. Anche un gesto semplice può avvicinarti a ciò che desideri davvero.
6: Ora ti vorrei dedicare una canzone, non solo perché porta il titolo del tuo stesso nome, Bianca, perché rappresenta invece una fiaba d'inverno e oggi tutti noi viviamo nelle favole ma senza malinconia. Noemi usa una metafora, quella del bianco, una pagina vuota, il silenzio prima di una scelta, lo spazio in cui tutto può ancora succedere, magari un sogno.
8: Sono

0: Italia.
1: Siete sempre in compagnia con il nostro format. A fare da filo conduttore non c'è solo la musica.
2: Timeless music, musica senza tempo, suona le più belle sulla tua radio.
1: Ma anche un argomento di discussione tratto dalla vita quotidiana, le relazioni, il lavoro, i ricordi, le scelte difficili, la felicità nelle piccole cose.
2: Timeless music, musica senza tempo, suona le più belle sulla tua radio.
1: Questa è la vostra radio, quella del cuore, quella che sentite ogni giorno. Oggi abbiamo un bellissimo argomento, stiamo parlando dell'aspirazione, associato a uno dei suoi linguaggi forse più intimi e universali, che sono i sogni. Ma le aspirazioni nascono veramente presto, quando siamo bambini. Aspirare è naturale, diciamo che da grande voglio essere, senza paura del giudizio. Poi cresciamo e qualcuno ci dice che non è realistico, che è meglio stare con i piedi per terra, che sognare è bello. Ma fino a un certo punto. E così impariamo a ridimensionarci, a tradurci, a diventare versioni più accettabili di noi stessi. Ma le aspirazioni vere non spariscono, quelle si nascondono. Con noi c'è la nostra amica Bianca, con la quale abbiamo già introdotto il nostro argomento, alla quale chiediamo invece che cosa si intende per aspirazioni.
3: Le aspirazioni sono desideri profondi, legati a ciò che una persona vorrebbe diventare o realizzare nella propria vita, spesso connessi a valori, interessi e obiettivi personali.
1: Invece, Bianca, vorrei sapere una cosa: qual è la differenza tra sogni e aspirazioni?
3: I sogni sono desideri che possono anche sembrare lontani o realistici, mentre le aspirazioni sono sogni accompagnati dalla volontà concreta di impegnarsi per realizzarli.
1: E perché invece è importante avere delle aspirazioni e se cambiano magari durante il tempo?
3: Avere delle aspirazioni aiuta a dare un senso alla vita, motiva a migliorarsi e fornisce una direzione nelle scelte personali e professionali. Le aspirazioni possono cambiare in base alle esperienze, alla crescita personale e alle nuove opportunità che si incontrano nel corso della vita.
1: Per concludere, se dovessi invece descrivere le aspirazioni in una parola, quale useresti?
3: Direi direzione. Le aspirazioni non sono solo un traguardo, ma una bussola che ci guida nella vita.
1: Grazie mille Bianca per essere stata con noi oggi e per aver condiviso soprattutto i tuoi sogni, le tue esperienze. Speriamo che le tue parole abbiano ispirato tutti i ragazzi all'ascolto.
3: È stato bellissimo parlare con voi. Un saluto a tutti i ragazzi. Credete nei vostri sogni e non smettete mai di provarci.
1: E con questo messaggio positivo ti saluto Bianca. Grazie del tuo intervento.
3: Grazie a voi. Let me tell you.

anno pop funky e un sound retro che ricorda le famose hit degli anni 70, che celebra quell'infatuazione, quella passione intensa ma superficiale, spesso destinata ad esaurirsi in breve tempo. Qui si riferisce a una persona in modo affettuoso, ma sempre qualcuno di speciale, una piccola dolce metà. Era Paul Russell con un'espressione colloquiale dal titolo Lil Wu Tang.

Un brano dedicato alla bellezza della trasformazione, alla crescita e alla rinascita personale. Con gli occhi di una lepre, sono i Santa Marea, con il loro suono una nuova onda nel pop italiano che ci invita a guardare il mondo da un'altra angolazione. Questa è la vostra Radio del Cuore, oggi abbiamo un bellissimo argomento, stiamo parlando dell'aspirazione associato a uno dei linguaggi più intimi e universali che sono i sogni. Beh, le aspirazioni nascono presto, quando siamo bambini. Aspirare è naturale, diciamo da grande voglio essere, senza paura del giudizio. Poi cresciamo e qualcuno ci dice che non è realistico, che è meglio stare con i piedi per terra, che sognare è bello ma fino a un certo punto. E così impariamo a ridimensionarci, a tradurci, a diventare versioni più accettabili di noi stessi. Ma le aspirazioni vere non spariscono, quelle si nascondono.

0: A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.
1: Ai ai, cosa mi fai?
2: È un brano ritmatico e ironico che esplora il rapporto critico tra l'uomo moderno, l'intelligenza artificiale e i social media. Il titolo gioca con l'acronimo AI, Artificial Intelligence, e l'esclamazione di dolore AI, evidenziando proprio le paure, l'alienazione e la fragilità delle relazioni umane nell'era digitale. AI, AI, ritmo e ironia per un pezzo dove ritroviamo lo stile inimitabile di Dargen D'Amico. Inimitabile di Dargen D'Amico.
3: Timeless music.

0: Way, scritta originariamente da Peter Frampton, una canzone d'amore semplice e spensierata.
1: Hai mai sentito una melodia che rimane con te, come un vecchio amico? In Musica Senza Tempo, celebriamo i capolavori immortali, quelli che trasformano i momenti quotidiani in ricordi indimenticabili. C'è sempre qualcosa che ti farà vibrare.
2: Radio One.
3: Meteo One.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Caldo intenso nella giornata di venerdì e sabato sulle nostre regioni del sud, anche la Calabria, per l'arrivo di una bolla di aria calda dal Nord Africa, con temperature che nel corso di venerdì usciranno tra i 35 e i 42 gradi sulla regione. Città più calda Cosenza, 41-42 gradi, ma anche sabato non sarà da meno, con temperature che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi. Giornate comunque con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato, non ci sono grandi cambiamenti in vista. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Un calice di vino in più, fino al 30 agosto.

0: ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze, anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto dalle ore 19 da Fresco di Mare a Scalea nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338 584 6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190 otterrete un calice di vino aggiuntivo oltre a quello già in omaggio.
1: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.
5: Abbiamo parlato di aspirazioni, ma le aspirazioni vere non spariscono, si nascondono, restano lì come una voce bassa che ogni tanto nei momenti di stanchezza o di verità tornano a farsi sentire. Ascoltarla non significa mollare tutto, ma significa riconoscere chi siamo.

Anno 1978, Got to be real di Sheryl Lynn, deve essere sicuramente reale il titolo, ed è diventato proprio un classico intramontabile della musica disco, prodotto con il contributo di David Paich dei Toto, un capolavoro intramontabile noto per il suo giro di basso iconico. Rimaniamo nella grande musica, questa volta anno 1977, in sintesi Fantasy è celebrato per la sua produzione curata nei minimi dettagli e la capacità anche di trasportare l'ascoltatore in una dimensione positiva e vibrante, ed è considerato come un classico eterno, successo epocale sempre verde, come del resto gli Earth, Wind & Fire sono eterni, sono quelle band che diventano saghe come le serie TV e non muoiono mai. Questo è uno dei più grandi successi del gruppo, lo riascoltiamo sul Timeless Music di questa settimana sulla vostra Radio del Cuore.

Franco, al pari dei cantanti solisti e band degli anni 80, sono da annoverare tra coloro che hanno proposto al grande pubblico uno stile pop soul piuttosto sofisticato, un modello improntato su un jazz di largo consumo, influenzato da esperienze techno-pop di vario tipo, comunemente noto anche come sophist pop. Era Sneaking Out Back Door anno 1984. Adesso torniamo sui nostri sogni, ovvero sulla storia simbolica. Voglio raccontarvi di una storia breve. C'è una persona che ogni mattina prende lo stesso treno, lo stesso orario, lo stesso posto, se è possibile, e ogni giorno guarda fuori dal finestrino. Non sogna di cambiare vita domani, ma ogni giorno immagina una possibilità in più. Non tutti i sogni fanno rumore, alcuni sono fedeli, tornano ogni giorno in silenzio a ricordarci che siamo vivi, e forse anche il nostro o il vostro sogno è così. Non urla, ma aspetta. Ma soprattutto le paure sono legate ai sogni, anche perché parliamo ora della parte più difficile, o meglio, aspirare fa paura, perché se aspiri a qualcosa stai ammettendo che ora non ce l'hai, quindi poi c'è la paura più grande, quella di fallire. Ma fallire, al contrario di sognare, è una parte del percorso. Il vero rischio non è tentare e cadere, è smettere di desiderare per non soffrire. E quando smettiamo di desiderare, qualcosa dentro di noi si spegne lentamente.

Parlavamo dei Matt Bianco in precedenza, che hanno proposto al grande pubblico uno stile pop soul piuttosto sofisticato. Anche Sade nell'interpretazione di You Love Us King, con una voce morbida, sussurrata ma potente, è estratta dal suo album di debutto Diamond Life. Sicuramente anche la prossima hit rientra in uno stile di raffinatezza di quel periodo, un pezzo elegante e coinvolgente del 1985, e per molti il brano più rappresentativo dei The Style Council.

Gruppo musicale britannico fondato a Woking dagli inglesi Paul Weller, voce e chitarra, e Mick Talbot, piano e tastiere. Li abbiamo ascoltati quest'oggi sul Timeless Music di questa splendida cornice di gioia musicale. Loro erano Style Council con Show to the Top. Adesso facciamo un esercizio di immaginazione in ambito del nostro argomento. Se potete, chiudete gli occhi. Se state guidando, no, teneteli ben aperti. Immaginatevi tra 5 anni, non chiedetevi come ci siete arrivati, guardate solo chi siete diventati, come parlate, come camminate, come vi sentite dentro. Quella immaginate non è una promessa, è una direzione. Inoltre, i sogni hanno bisogno di spazio, non di grandi gesti, di piccoli atti coerenti. 10 minuti al giorno, una scelta più onesta, un no detto al momento giusto. Aspirare non significa essere insoddisfatti, significa essere in cammino, e il cammino, anche quando è lento, cambia a chi lo percorre. Siamo quasi alla fine di questa ora insieme. Se c'è una cosa che vorrei restasse con voi è questa: i vostri sogni non sono ingenui, sono segnali. Non chiedono di essere realizzati tutti subito, ma chiedono di essere ascoltati, e ascoltarli è già un atto di coraggio. Io sono Francesco Fratto, questo è il Timeless Music, musica senza tempo. Vi ringrazio di aver condiviso questo tempo, questo silenzio, queste domande. Ringrazio Bianca per le sue splendide parole sull'argomento di oggi. Ovunque andiate, adesso portate con voi almeno un desiderio non ridimensionato. Vi lascio con un inno hard pop rock iconico degli anni 80, noto per il suo inconfondibile riff di sax, la voce potente di Randy Ross e un'atmosfera melodiosa ma grintosa. Loro sono i Quarter Flash con Harden My Heart. Buona continuazione con i programmi della rete e continuate ad aspirare e sognare. Bye bye, alla prossima.

0: Timeless Music.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.
6: Sono le 18 e 24 minuti.
7: Radio One Giornale.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: istante la terra trema. Il circo di Paolo Orfei arriva finalmente a Scalea, sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro, con lo spettacolo dei record: Africa, il regno animale. Preparati a vivere la magia del Gran Gala del Circo Italiano dal 7 fino al 30 agosto. Sarà un evento indimenticabile dove potrai ammirare da vicino la bellezza e l'intelligenza di animali straordinari. Avrai l'occasione unica di vedere Rocky, l'ippopotamo più grande d'Europa, insieme al maestoso bisonte americano, i lama, dromedari, cavalli, e a rendere tutto ancora più spettacolare ci penseranno i nostri artisti, pronti a stupirti tra clown esilaranti, giocolieri, acrobati mozzafiato e ballerine. Non fartelo raccontare! Ti aspettiamo sulla strada statale 118 per Santa Maria del Cedro a Scalea fino al 30 agosto per vivere insieme la magia del circo!
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, hey Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 753-76-284. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
34: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
0: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console.
7: Alla console.
6: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One.
8: Ogni sabato sera. Alla console.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
14: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Caldo intenso nella giornata di venerdì e sabato sulle nostre regioni del sud, anche la Calabria, per l'arrivo di una bolla di aria calda dal Nord Africa, con temperature che nel corso di venerdì usciranno tra i 35 e i 42 gradi sulla regione. Città più calda Cosenza, 41-42 gradi, ma anche sabato non sarà da meno, con temperature che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi. Giornate comunque con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato, non ci sono grandi cambiamenti in vista. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Un calice di vino in più. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze. Anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area Mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338 584 6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio One 90, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
5: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: Prenota la revisione della tua auto in un centro di fiducia, dove al servizio del cliente vengono garantite efficienza e professionalità. Revisioni SRL di Vavalà da 26 anni e sicurezza per gli automobilisti. Si effettuano revisioni su auto, moto e motocarri. Revisioni SRL di Vavalà ricorda agli automobilisti che tutti i veicoli di prima immatricolazione scadono dopo 4 anni e le successive ogni 2 anni. La revisione auto è fondamentale per la sicurezza in strada. Lasciati seguire da Revisioni SRL di Vavalà in via Lauro 317 a Scalea. Telefono 0985 9207 14. Revisioni SRL di Vavalà dal lunedì al venerdì orario commerciale, mentre il sabato fino alle ore 13. Chiuso la domenica.
6: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
7: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci al... Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72

0: Le tende da sole fornite da Solux sono progettate per unire forme architettoniche, gusto personale ed esigenze funzionali. Ma Solux è anche pergotende, gazzelli, bioclimatiche, veneziane, porte a soffietto, box doccia, teloni PVC, tende da interni, vetrate panoramiche, infissi, attrezzatura balneare. Puntualità, precisione e competenza ci permettono di rispondere al meglio alle esigenze della nostra clientela, con alti standard qualitativi dei materiali. Consulenza gratuita. Solux, via Lauro 116 a Scalea. Info 349 560 78 44. Gli esperti in tende da sole.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Express. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 12 di vino in più. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. E se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio. Volete assaggiare un golosissimo primo piatto tipico della cucina napoletana? Da Fresco di Mare, sagra della pasta, fagioli e cozze. Anche da asporto, also take away. Fino al 30 agosto, dalle ore 19, da Fresco di Mare a Scalea, nell'area mercato e Luna Park, sagra della pasta, fagioli e cozze. Info e prenotazioni al 338-584-6998. E ricordate, se pronuncerete il codice Radio 190, otterrete un calice di vino aggiuntivo, oltre a quello già in omaggio.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 098 85 92 08 96, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Sonorità avvolgenti ed eleganti
5: nel format più esclusivo dell'FM,
4: Club Collection.
5: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Pezzi da 90. I migliori successi dance selezionati da Max DJ.

0: regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea. La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console. Con i DJ di Radio One.
5: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Caldo intenso nella giornata di venerdì e sabato sulle nostre regioni del sud, anche la Calabria, per l'arrivo di una bolla di aria calda dal Nord Africa, con temperature che nel corso di venerdì usciranno tra i 35 e i 42 gradi sulla regione. Città più calda Cosenza, 41-42 gradi, ma anche sabato non sarà da meno, con temperature che oscilleranno un po' dappertutto tra i 34 e i 40 gradi. Giornate comunque con cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato, non ci sono grandi cambiamenti in vista. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 7573 7628.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Benvenuti a Scalea, benvenuti nella nuova app Visit Scalea, da scaricare gratuitamente su tutti i telefonini. Con un click troverete subito ciò che cercate. Si possono prenotare B&B, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, fare shopping. Scaricate Visit Scalea da Play Store o da Apple Store per meglio visitare la città di Scalea.
2: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
4: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
3: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair, inviati dal governo francese. Infine il calcio, in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
5: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
3: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Estate. Radio One, firma la tua estate.

0: time.
1: Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
4: a settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Digita www.radio11.it.
33: www.radio11.it.
32: Radio One stupisce sempre.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song, New Hit.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio.

0: Radio One.
1: Sono le 21.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Su Radio One, l'estate è fatta di musica, divertimento, balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate.

su Radio One. L'estate è fatta di musica, divertimento. Balla con noi. Ma non dimenticarti di loro. Una distrazione può essere fatale. Radio One ti consiglia, quando sei in auto, di controllare l'abitacolo. Qualche secondo in più può salvare una vita. Da Radio One, buona estate

Il trio dei producer milanesi internazionali in Medusa con Every Come a Mile, Don't Wanna Go, ma iniziare World DJ del 27 di agosto 2026. Esattamente in diretta in Italia, sono le 22 e 3 minuti primi. Ecco, chi ci ascolta magari da qualche altra parte del mondo, non so l'orario, ci inviti anche l'orario, a parte che abbiamo anche un nuovo numero. Abbiamo il nuovo numero di Wolf DJ che è il 352-244-2442. Facile, no? Dai, insomma, 352-244-2442. Cosa dobbiamo fare con questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci no, andiamo stasera a mangiare, è offerta la cena, sarà buonissima. Quando vai a pagare invece, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene. Va dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera. Buonasera Beppe, ciao, ciao Rocco, buonasera. Ci sono già tutti gli amici connessi con Wolf DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci e di farci diventare... No, voi siete i protagonisti, quindi dovete voi raccontare. Ah, io anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe. L'intrattenitore è lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Beh, vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore, 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene. Sentiamo un po' il vostro vocale direttamente qui a Wolf DJ. Salutiamo Salvatore, ciao Salvo, ben trovato Wolf. American

0: là là, è lui o non è lui? È lui o non è lui? Ma certo che lui! Diamo il benvenuto a Wall DJ a Giovanni Sacco. Ciao Gio, pronto?
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sei. Ma dove ti trovi, dico? Dall'altra parte. Dove? In quale parte? Dove ti trovi, Gio?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni, ma come no? Ma ci hai abbandonato quest'estate? Cosa? Sì, ma sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante lì a Soverato, no? Con il Giova Party. Ci sono stati momenti davvero molto belli. No? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria,
1: sì,
0: Gio.
1: Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me è un periodo di piccolo buco, è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Jovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro il mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata, un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato. Bisogna vivere tranquillamente, questa è la sola ricetta secondo me condivisibile per poter vivere sereni, il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non aver certezza, il passato è passato.
0: Ma signori e signori, ma che massima stasera, Shakira e Burna Boy direttamente dall'Open dei mondiali di calcio che sono già passati.

0: dai che ce la fai, Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene. Ma buonasera.
0: Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ma io vado anche a Lido, veramente, che dove fra poco inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti a Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, le zanzare poche ma cattive, veramente.
0: Senta, comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima. Ne parliamo un attimo, cosa accade e cosa accadrà a Venezia.
1: Sì, quest'anno, tra poco inizierà, la prossima settimana, l'81esima edizione della Mostra del Cinema, anzi, della Mostra dell'Arte Cinematografica. E quest'anno, sul red carpet, ci sarò anch'io!
0: Ah, grande, perché... con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: Sì. No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di qua di
0: Venezia,
1: un centro storico, una radio Vanesta,
0: e diciamolo.
1: Dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta, comandante, noi dobbiamo le dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il suo pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma dai. Volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora è un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, e quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente,
0: comandante. Manderemo. Grazie davvero ancora.
1: Dai.
0: Buon divertimento, ci saluti. No. La città, la laguna, tutto quello
1: e
0: che
1: saluto. Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso.
0: Sempre
1: che... bellissima trasmissione.
0: Grazie, comandante. Abbracci, amici alla laguna. Abbracci.
1: Ciao, davvero. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.
0: Grazie
1: ciao,
0: di cuore, ciao. Grazie davvero. Sempre. 352 244 2442 Wolf DJ, linea diretta con i vostri WhatsApp. Cosa state combinando? Qualcosa che vi fa stare bene? Qualcosa che quando voi ci pensate vi fa stare davvero bene? Fateci sapere tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero tanta compagnia. Fino a mezzanotte avremo davvero da divertirci insieme. Tante sorprese, questa è una retro spettacolare. Corona!

0: Intramontabile corona, this is the rhythm of the night. Questo è Walt DJ.
1: Qui c'è Walt DJ.
0: In collegamento con Walt DJ, Mr. Giovanni Sacco. Devo dire che comunque, caro Giovanni, caro Giovanni, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo, ringraziamo i nostri ascoltatori. Maria Rosa, ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore, Sonia, buonasera, buonasera anche a Beppe. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che diciamo è l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
2: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia, a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente. Quindi ho ragione, dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
0: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, insomma una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare. Cioè, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino insomma di sacrificio gli si può dedicare. Che ne pensi?
2: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi probabilmente è la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
0: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
2: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
0: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare.
2: Dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è la banana africana.
0: Il potassio, hai capito? Quindi,
2: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari. Non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io onestamente è un frutto che prediligo, mi piace consumarlo solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria, e non si intende altro, perché intendo solo la cucina.
0: Ma bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero in un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di è una gara, una competizione, ecco, quindi
2: sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero. Però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di ben augurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
0: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale per uno spuntino prima o dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio, utili per la salute del cuore e la funzione muscolare. Cioè, la funzione muscolare è importante, caro Giovanni.
2: Ma tu hai mai assaggiato un frappè alla banana?
0: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare anche il mio amico che è un grande Annie da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ, che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni, grazie da Annie. Salutiamo Annie da Bari, grande editore. Ciao Annie, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese. Serena Brancale con l'amoroso. C'è Serena.

0: La Brancale, l'amoroso, questa versione
1: ciao,
0: di...
1: Amore.
0: Ciao, ciao amore! Ciao! Sì, ciao!
1: Io non so portare il caldo.
0: Ma neanche io!
1: Purtroppo devo lavorare.
0: Anch'io devo lavorare.
1: Arrivano i pompieri.
0: Arrivano i pompieri. Andiamo, a proposito di pompieri, andiamo a Diamante, da Sua Maestà, il peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a Wall DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
2: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità, perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
2: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti sti peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
2: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose, perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla, e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
2: perché...
0: dai, anteprima Wall DJ, la madrina del peperoncino è, 2026.
2: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti, come faccio a... Lo devo dire.
0: Dai, Gioia, anteprima.
2: Sì,
0: che anteprima è?
2: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire. Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
2: Io sono ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Isoardi.
0: Wow, fantastico, Joe! Cioè, sarà veramente un'apertura e chiusura del festival, e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
2: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
2: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me, col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due, perché c'è quella classica sabato come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
2: E l'attuale campione Carmelo Francavilla di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record mangiando, ingurgitando, stracannando 1 kg 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
2: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio.
2: Dai, il giorno dopo,
0: che è successo?
2: Ci sarà la gara dei mangiatori super hot, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale, e quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante, e c'è grande attesa, perché gli sfidanti sono tanti. La cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito, E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il Peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
2: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi, ciao!
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il Peperoncino! Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli Anado.

0: Fipsi for Ultra, Talk to You, e ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della Champion, no? Sono usciti. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint-Germain.
1: Sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire, ormai è un programma in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide, quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma ci mancherebbe, dai, competizione sempre affascinante. Ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, calcio mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, attacca lui e non attacca lui, speriamo che non ci attacchi nessuno, e comunque ci sono delle notizie curiose, no, nel web che girano, caro Gio.
1: Sì, assolutamente, mi ha colpito questa notizia, e te la dico subito. Si tratta di un signore che ogni pomeriggio in piazza a Roma balla con una allieva di 80 anni, è la storia praticamente di Pasquale, un maestro che è diventato virale, lo potete vedere perfettamente anche sui social. Si danno di fatti appuntamento ogni pomeriggio a Piazza Testaccio dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale, di lui ha 70 anni, lei ne ha 80. Sono l'allievo e praticamente l'allieva e il maestro, e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo, e da 2 anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social, da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vitalità, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, 70, tanti quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la
0: sera. Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti così, 2 minuti così, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono, questa è la verità.
1: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Migi, Mario, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché è un signore di 88 anni, un grande artista italiano, che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
0: Ma Memory Migi, stai parlando di Topo Gigio? Giusto?
1: Sì. Incredibile, vattene a vedere, perché lui sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti e va nel mare?
0: Sì, è vero.
1: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ensemble con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi. E questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter stare meglio, altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
0: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memory Migi e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo! Che ridi? Arriva Carol G e Manu, ciao. Viaggiamo per il mondo.

0: casa, tengo mi casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto!
1: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
0: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
1: Grazie.
0: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
1: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
0: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
1: Sonia La Porta.
0: Sonia La Porta. Senti Sonia, sì. questo libro che stai scrivendo, di cosa parla? Cos'è che tratta?
1: Allora, è un thriller psicologico. Parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, è un ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita e ho buttato giù un thriller psicologico mozzafiato abbastanza.
0: Beh, bello.
1: Ho dato giù di fantasia.
0: Quindi tutto,
1: per non andare troppo sul personale.
0: Tutto da leggere. Ti sarà impegnato. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
1: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato e ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi due mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... Ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
0: Senti, mi scrivo,
1: e spero di pubblicarlo molto presto.
0: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare del, è proprio responsabile, è presidente, insomma, di Canarie News, il giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo io il numero, perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
1: Wow, grazie mille, fantastico.
0: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle Isole Canarie.
1: Sì, meraviglioso, grazie quindi, Max, grazie.
0: Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
1: Spettacolare, fantastico.
0: Senti, allora, ricordiamo il titolo del tuo libro?
1: Il volto nella penombra.
0: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wild DJ e insomma
1: grazie
0: in
1: a te,
0: Max,
1: e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Sonia, grazie, buon
1: un bacione,
0: estate.
1: Un abbraccio,
0: ciao.
1: Grazie.
0: A te, grazie.
1: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
0: La musica, tutto dal vivo con Wolf, arriva anche Madame, mamma non mamma, boh.

0: DJ sei tu.
1: 352-244-2442. Wolf DJ sei sempre tu, come prima, sei tu. E poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto.
2: Caro Max, io questa sera mi congedo con un po' di anticipo perché capirai che vado a fare
1: scappare.
2: Le ultime missioni
1: spirituali.
2: Per dare un pochino di gioia e di soddisfazione, non tanto il frate cappuccino, perché sono assolutamente le più importanti, le più mirabili e meravigliose.
1: Stai tranquillo.
2: Ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
1: Va bene.
2: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso soggiorno ancora per la prossima ora qui su tutte queste splendide radio nazionali ed internazionali.
1: Grazie.
2: Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker delle radio quando si trasmettevano le partite di
1: grande calcio. Grande
2: a giovedì prossimo.
1: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia?
3: Oh, My Day, ragazzi.

0: ragazzi,
1: dimmi.
0: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
1: Dai.
0: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su tre pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente quelle più mature.
2: Ma sì. Sarà Silvia.
1: Brontolo.
2: Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
0: Ma no, tutt'altro. Primo punto, la stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
2: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti. Il secondo punto?
0: Il secondo punto? Falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autoironia soprattutto sono indicatori biologici di onestà e di fiducia. Uomini, prendete appunti. Nel fare ironia ci si mostra per chi si è veramente e il fascino così va alle stelle.
2: Silvia, vada per il ridere, vada per l'ironia, va bene tutto. Ma se mi rovinano la cena, se permetti, vado a protestare dallo chef. E il terzo punto?
0: Terzo pilastro, la gentilezza autentica, disinteressata. Come ti rivolgi al cameriere, come reagisci quando lei o lui ti dice un no. E in generale come ti comporti quando nessuno ti guarda. Questo fa capire a una donna o a una persona interessata a te come la tratterai nei momenti difficili.
2: Sì, vabbè, tutto molto bello, Silvia. Ma questo professore di New York non ha descritto la qualità più importante. L'uomo deve saper giocare a carte, perché su via lo scopone scientifico
3: certo.
2: È essenziale. E come dico io, poco scientifico e tanto scopone.
0: Chi lo sa, magari hai ragione tu. Ciao Elfini.
3: Oh my day, ringraziamo Silvia Dini e Super Brontolone. Grazie ragazzi, Walt DJ, l'energia che ci piace. Whoa, whoa.

un po' di tempo fa questa canzone in diretta con Wolf DJ, in diretta ho detto, Stefano Cristiano, in diretta siamo, oh, con la rima pure. Mi dai per favore un nominativo di una gelateria famosa? Ma per favore, ma tu non ti preoccupare, vai a Pizzo Calabro. Dico, vabbè, puoi andare anche a Iacurso se vuoi. Comunque, scegli una gelateria, sono tutte buone, tranquillo. Anche, sì, sei in Calabria, ho capito. Oh, vai tranquillo, sì, vai tranquillo. Un gelato da portare a casa a questo, ma no, mangialo lì, che porti a casa. A proposito di feste, ecco, mi hanno segnalato questa festa. No, ve la segnalo anch'io questa festa, però non la leggo bene. Boh, vediamo un po' se riesco a ingrandire qualcosa. Ah, ok. Allora, siamo al 27 agosto, Selva di Trissino. Selva di Trissino, perché non può essere Trissino, credo di no. Vicenza, 29, 30, 31 agosto, 4, 5, 6 settembre. Solo a cena c'è la festa dello gnocco. Bravo, bravi, no, dico bravi, e bravo lo gnocco che arriverà lì. Sei sughi importanti, con sei sughi, mamma mia. Apertura mostra mercato, apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spiriti libri, cioè andate veramente a vedere sta storia qui su, cercate festa dello gnocco, che è una bella festa. Magari tra una gnoccata e l'altra, ecco, chi mi diceva prima sono single, cosa devo fare? Vai alla festa dello gnocco. Cioè mica così, capito? C'è una festa importante. Sì, uno può andare e non se ne parla più. Allora, una bella poesia, ecco, diventiamo romantici all'improvviso. Quanto è importante essere importanti per qualcuno? Perché essere importanti per qualcuno non significa essere al centro della sua vita. Significa sapere che anche mentre la sua vita continua, da qualche parte nei suoi pensieri esiste ancora un luogo che porta il suo nome. Ma che carino. A un passo, ma a un passo proprio da te. Accade anche questo, Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, eccolo, perché vi diamo e vi regaliamo anche le 5 canzoni più shazammate della settimana. Alla numero 5 c'è Ariana Grande con Hey Dad, I'm Mad, You Love Me. In quarta Teddy Swims, Mr. Now It All. In terza Bruno Mars e Just Might. In seconda Taylor Swift, I Knew I Knew You. E in prima posizione un pezzo che abbiamo anche ascoltato prima qui a Wolf, Shakira e Burna Boy con Die Die, che tiene botta perché comunque è un pezzo sempre carino, molto bello. E poi alla fine della insomma, stiamo aspettando anche le novità di settembre, ci stiamo un po' saturando con tutto quello che è stato il suono dell'estate, no? Non dico che si fa difficoltà, allora gli addetti ai lavori fanno un po' di difficoltà per fare ancora le chart, perché si aspettano le novità ormai imminenti. Invece sai, ci sono quelli un po' più distratti che comunque un pezzo magari di gennaio dice oh che bella sta canzone. In effetti, a proposito, ecco sì, allora ci provo comunque anche a soddisfare i vostri desideri musicali, no? Perché abbiamo parlato di momenti dove state bene, un momento che ti fa star bene. Qual è quel momento che vi fa star bene? E voi insomma potete anche così dirci la vostra al 352 244 2442. Quando è che state bene? Quando è stato un momento che effettivamente siete stati benissimo? Raccontatecelo qui in diretta. Allora, le 23:10 di questo 27 agosto, oh, io non ci penso, cioè proprio inizia la scuola dei bimbi, io, no, solo dei bimbi, inizia proprio la scuola anche per i prof, perché non è che a sto punto inizia un po' per tutti l'11 di settembre. Ma come mai? Cioè, invece di posticipare quest'anno che fa un caldo bestiale, ma cosa ne sapevano loro che ancora faceva sto caldo? Effettivamente avete ragione, insomma bisogna essere realisti, insomma non può sapere uno cosa può accadere da un momento all'altro. Voi nel frattempo rimanete con noi con Wild DJ. Abbiamo ancora da scoprire cosa hanno combinato praticamente con l'ultimo viaggio i nostri DJ on the road. Incontreranno in questo viaggio, che è l'ultimo che faranno, proprio che ci hanno regalato durante l'estate, incontreranno nel loro viaggio nel tempo Lorenzo il Magnifico. Cioè, quindi avremo davvero da scoprire. Poi ci sono i libri anche da leggere, come no, i libri ci interessano, come anche quello di Sonia del quale ci parlava proprio prima dalle Isole Canarie. Voi rimanete con noi, i vostri WhatsApp

0: Michael Jaco Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Qui è Wild DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Sono io, Max Martinelli, sono io, Wild.
1: Lo senti?
0: Lo sento.
1: Ehi, sto parlando con
0: che te. Ne so,
1: lo
0: io
1: senti?
0: Ti sento.
1: È Wolf DJ. Bene. Live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.

lavender.

Mr. Mario Biondi e Wolf Smooth Up Brother. Originale era di Sade Adu. Parlo con quelli più affezionati al mondo della musica, quella che è stata, quella che comunque sarà e non tramonterà mai. Quindi magari volete, desiderate ascoltare un pezzo del genere con la voce di Sade Adu, scrivete Sade, ecco, magari sui vari motori di ricerca, poi Smooth Up Brother e poi insomma ditemi un po' quale preferite. Ecco, questa è una versione di Mario Biondi. Oh, viaggiava con 3 missili da guerra, questo, nascosti nel furgone, cioè 3 missili da guerra, ma ci pensate? Cioè, ma ti immagini mai che uno su un furgone possa portare mai 3 missili da guerra nascosti proprio in questo furgone, che dopo un controllo di routine, beh, sono iniziati i guai per un cittadino francese 46enne che è stato fermato al porto di Bari. Perché trasportava proprio 3 missili, ma io dico, ormai veramente un mondo incredibile, un mondo che io alcune volte faccio davvero difficoltà a riconoscere questo mondo, ma non so voi. Comunque, da una notizia così insomma eclatante, che poi se ne sentono tante ogni giorno, no? Sembra un bollettino di guerra continuo. È davvero una roba che non si può sentire ogni giorno, infatti io evito proprio di seguire i telegiornali, ma poi all'ora di pranzo ti va tutto di traverso, cioè non è possibile, oppure la cena, la sera, no dai, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, non solo cronache e notizie brutte o notizie, ma magari facciamone uno curioso, no? Oh, ad esempio ci sono i vari TG nelle altre nazioni, oppure le previsioni del tempo con lei tutta aggiustata, no? Oppure un lui, facciamo insomma una volta un lei, un lui, poi ognuno sceglie. Cioè, no, mercoledì lo guardo su quel canale, la previsione del tempo, perché comunque la fa quell'uomo, l'uomo Tarzan, ad esempio vestito da Tarzan. Domani previsione, può essere anche un'idea. Comunque parliamo sempre d'amore, perché ci piace parlare d'amore a Wall DJ, diventiamo sempre romantici, siamo carini, si parla d'estate, l'estate, a proposito, no, però per mettere sta canzone, cioè per leggere questa poesia, questo pensiero, ci vuole una canzone, no? Una canzone, diciamo, diceva, vabbè, ma sei tu quello che comandi lì tra una cosa e l'altra. E lo so, ma poi ci sono quei momenti dove tu lavori in diretta e allora accade anche questo. Allora, beh, c'è questa poesia bella che praticamente dice così: ti amo come il mare ama la luna. Ti amo come il mare ama la luna, come il vento accarezza la sera, come il sole lento tramonta lasciando nel cielo una promessa. In quest'estate che profuma di noi, ogni tramonto ha il suo sorriso, ogni stella sembra brillare per illuminare il nostro paradiso. Vorrei fermare il tempo quando sei stretta tra le mie braccia e vivere mille estati ancora con il tuo cuore accanto al mio. Perché non è il sole a rendere calda quest'estate, né il mare a renderla speciale. Sei tu, amore mio, la stagione più bella della mia vita. Ah, l'estate, l'amore, gli amori estivi che poi devono continuare, assolutamente. Ce lo ricorda anche Jovanotti.

0: Ma che caldo, ma che caldo fa? In effetti fa un caldo bestiale, c'è poco da fare. Ah, cari amici della Sardegna, ciao Francesco, grazie, grazie per i tuoi cari saluti. Arrivano anche altri saluti? Esattamente. Al 352-244-2442, che sto cercando anche, che poi non è difficile. 352-244-2442, carino, no? Allora, Roberta, mia sorella, ti ho mandato un messaggio, mia sorella. Ciao sorella! Caro Walt DJ, sono un'affezionata da Genova, cosa mi fa star bene? Cose goduriose. Tipo passeggiare in riva al mare leccando un bel gelato. Al cioccolato. Ah, che bello. Oppure fare shopping, ma solo se la carta di credito è quella di mio marito. Hai capito questo? Carino, troppo carino. Bella davvero. 352-244-2442. Ah, sì, ho la poesia prima. Io mi sono impegnato, però insomma non vi racconto la mia giornata. Non è che intensamente, sempre operativo il Martinelli. Allora, vediamo un po'. C'è qualche messaggino che arriva al nostro numerino magico di WhatsApp. Sentiamo un po', Maria Rosa, cos'è che ti fa stare bene?
1: Ciao, oh, Max, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Ma
0: dove sei?
1: Pensiero, un ricordo che mi fa star bene.
0: Cos'è?
1: Ma risale a 7 anni fa.
0: Ma davvero?
1: La prima volta ho incontrato.
0: L'hai incontrato?
1: Un DJ.
0: Ah, che
1: ho
0: bello!
1: Ho ascoltato la vostra trasmissione e da lì non me ne sono più andata.
0: Ma che bello!
1: Ciao,
0: Maria Rosa, davvero grazie. Ecco l'affetto, ecco l'amore per la radio, per gli speaker, per la famiglia.

0: Mufasa Hardman con Weekend Wall DJ. È il momento di leggere da leggere con gli amici di 2 minuti un libro. La Melele Group presenta Da leggere Wall DJ.
1: Da leggere.
2: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
3: Da leggere.
4: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire, chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.
0: Wolf DJ con Max Martinelli, e tra poco vi informeremo anche sulla radio.

Saluti, saluti, ciao Max, dice il nostro caro Francesco della Sardegna, dice per favore puoi fare gli auguri a Valeria. Ciao Valeria, grande ascoltatrice di Wall DJ in provincia di Oristano. Ciao Valeria e grazie per essere dei nostri. Vi ricordo anche il numero che Wolf DJ vi riserva anche per i vostri vocali, 352-244-2442. E a questo punto vi leggo anche le prime 5 in classifica per Radio Airplay. Quindi in quinta posizione questa settimana, tengono davvero botta perché lo hanno fatto tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. In quarta Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola. In terza Merck & Cremont, La Brancale e The Colors, Partenope. In seconda Madonna e Dance Eteria. E in prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare qualcosa come un qualcosa di frizzante, un qualcosa che possa così essere ancora più sprintoso, perché l'amore è così, l'amore deve essere gassato. E quindi agitiamola insieme, questa Coca-Cola.

0: In diretta con Max Martinelli ogni giovedì, come abbiamo fatto tutta l'estate, faremo anche durante tutto l'autunno, anche l'inverno, e insomma finché saremo operativi saremo sempre qui con voi su questa fantastica, eccezionale, inimitabile radio che suona sempre, risuona ogni giorno e vi fa tanta compagnia. Stavo leggendo anche le previsioni meteo e quando vedo meteo Piemonte allerta gialla per temporali, io vengo, prendo il treno e vengo da te, perché insomma, sei zone coinvolte per allerta gialla. Fatemi anch'io, voglio essere allertato giallo, perché ho bisogno proprio di un po' di acqua fresca. È una roba che non si può più sopportare. Veramente stiamo soffrendo questo caldo bestiale qui al sud, è una roba che non si può proprio raccontare. E comunque pensate, dovrebbe essere una delle ultime stagioni più fresche questa. Cioè, pensate il futuro, cosa ci conserva, cosa veramente dobbiamo aspettarci da questo futuro. Intanto comunque io mi devo collegare perché devo farlo, altrimenti insomma i DJ on the road ci mettono sempre tanto impegno andare in giro. Allora, spasso nel tempo con i DJ on the road, credo che sia il protagonista Lorenzo il Magnifico. Sentiamo un po'. Dove andiamo nel tempo? On the space. Nello spazio, tempo. Oh, dove siete, ragazzi?
1: Mitz Taylor e i centurioni di Cinecittà mi sembrano spariti.
2: Sì, guarda dove siamo finiti.
0: Maurillo!
2: Questo non è un set, ragazzi. Oh. Quelli sono cipressi veri e quella è una villa pazzesca.
3: Ci risiamo, ragazzi. Chi ha impostato la data temporale?
0: Ma dove siete andati a finire?
1: Io.
3: E chi ha pigiato?
0: Silvia.
3: Il nostro pulsante spazio temporale? Scommetto sempre te, cara Silvia.
0: Anche
1: sì.
3: Adesso mi torna. Secondo il nostro Google,
0: dove siete, ragazzi?
3: Siamo finiti nei giardini della tenuta di Lorenzo il Magnifico.
0: Mamma
3: a Firenze.
1: Mi sa che tra qualche istante lo conosceremo.
0: È Lorenzo,
1: si sta
0: il Magnifico.
1: Avvicinando un tipo ben vestito.
0: È lui o non è lui? Ma certo che lui. Sentiamolo con la moto, col cavallo.
1: Eccelso, signore. Ecco, sì, magnifico.
4: Chiamatelo
5: Lorenzo.
4: Felice
5: giorno a voi. Ditemi, dolce donzella,
0: dolce
5: chi
0: donzella.
5: Siete?
0: Che
1: siamo. Ah, sì, menestrelli.
0: Già.
5: Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Se la beltà di questa donzella infiamma i cuori, la vostra compagnia ne rasserena l'animo.
1: Oh, mio Dio, ma come parla bene questo
2: Suo magnificenza? Noi siamo siamo menestrelli del futuro. Sì, siamo menestrelli del futuro e portiamo un'arte mai sentita prima. Sì, è la musica che fa muovere il cuore e le gambe. Aspetta che provo. Un due. Ci lasci, dai, per favore, ci lasci suonare alla vostra festa e non ve ne pentirete.
0: Ma che festa? Ah, perché
2: parola,
0: siete menestrelli.
2: Babbo Natale.
0: Ma quale Babbo Natale? Scusa.
5: Musica del futuro? E sia,
0: dai.
5: Stasera si celebra la bellezza. Mostratemi
0: Lorenzo.
5: Di che cosa è capace la vostra arte. Prima però datevi una sistemata. Toglietevi cotesti abiti luminescenti e vestitevi con abiti più adatti ad una festa.
1: Andiamo Firenze, le mani al cielo per il Magnifico.
0: Lorenzo il Magnifico.
1: La canzone di Baco
0: in discoteca. Ma non ci posso credere, ma di quei tempi.
3: Guardate là, vicino alla fontana. Ma quello che balla con la brocca di vino in mano.
2: No, non ci posso credere. Maestro Leonardo da Vinci.
0: Anche lui.
2: La nostra vecchia conoscenza.
1: Ma sì, è proprio il maestro. Speriamo che non sia arrabbiato, visto che l'abbiamo praticamente abbandonato.
6: Miei cari amici ingegnosi, ma allora il vostro mezzo è davvero un prodigio del futuro. Venite qui, abbracciatemi.
7: Stregoneria, stanno ammaliando il maestro e il Magnifico. Guardie,
0: catturateli.
7: Anzi, quattro profanatori col carro
2: Raga,
7: celeste.
2: L'atmosfera si è scaldata troppo.
0: Andiamo, dai.
2: Dobbiamo scappare.
0: Ciao.
2: Ragazzi, dentro, andiamo.
0: Ciao, ragazzi.
2: Dai, ciao, Leonardo.
8: Wolf DJ.

0: si las puertas se abren. A Wolf DJ.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Oh, Wolf DJ, siamo noi, quelli di Wolf. Sentiamo i vostri messaggi ancora che arrivano al 352-244-2442. Cosa è che vi fa star bene? Ma cosa vi fa star bene? Pronto?
2: Ciao Max, se ti devo dire un momento che mi fa stare bene.
0: Quale?
2: Sicuramente quando sono nel mio studio a fare la mia musica.
0: Vai.
2: E a fare le mie cose.
0: Bravo.
2: Ma in questo periodo, dato che sono diventato babbo da qualche
0: auguri!
2: Mese, il momento più bello è quando torno a casa dopo lavoro e vedo la mia bambina che mi guarda e sorride. Quello è sicuramente il momento
0: che
2: più bello.
0: Che bello, che bello, che bello. Dai, auguri papo. Papi. Oh, ma cos'è sta canzone?
3: La terza palla col tiramisù.
0: Cosa? Tiramisù?
3: Tiramisù la banana.
0: Ma quale banana, per favore?
4: Sì.

Fatti sempre bella per te, ma sempre bella, soprattutto per te, poi per gli altri. Ecco che è importante, che insomma, curarsi. Bellissimo top, tirami, ma per favore, dai, grazie, grazie dei vostri messaggi. 352-244-2442, Wolf DJ. Beh, stasera vi ho chiesto qual è quel momento che vi fa star bene, ecco. Bello quello del bimbo, mi è piaciuto molto perché devo dire la verità. È stato molto molto bravo quel papà, cioè sincero, ecco, guardare negli occhi il mio bimbo appena nato e magari addormentarlo, cercare di non farlo proprio urlare di notte, è una roba che ti fa sentire ancora più papi, eh? È importante, è lì che cambia un po' la vita. Poesia della notte, vediamo un po' cos'è che esce fuori, perché la nostra chat a questo punto viene fuori con i pensieri, no? La notte che comunque scende piano come una carezza sul mondo e spegne una ad una le voci del giorno. Restano le stelle, piccole luci nel cielo, a ricordarci che anche il buio può custodire un desiderio. Nel silenzio della notte il cuore parla più forte. Racconta ciò che nascondiamo, i sogni, le paure, le persone che ci mancano. E mentre la luna veglia sui tetti addormentati, io affido al vento un pensiero.

Pensiero per chi è lontano da me, che possa arrivare a attraversare il buio e diventare un abbraccio prima dell'alba. Mamma mia. Ma che bellezza, ragazzi, che bellezza. Andiamo, che bisogna chiudere qui il locale di Wolf. Andiamo romantici fino alla fine. Ci sentiamo la prossima settimana con Wolf DJ. Io vi aspetto, www.wolfdj.online. Buonanotte da Wolf, ci sentiamo presto. Mi raccomando, sempre.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos, amigos.
6: Relax your mind.

What is fact? Should truly be a reason. To change.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: fare.
1: Radio 1 Global Dance Radio.
2: Insieme. Amigos.
3: Relax your mind.